YFM. Bukan Seminar YFM di Kuching, tamaga stesen radio YFM di Selambur Menua di Sarawak di tok. Nyerinya 10 itik 10. Kuching tamaga stesen radio YFM di Selambur Menua di Sarawak di tok. Nyerinya 10 itik 10.

Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Hah? Hello? Hello? Hah? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello?